Mandalo sulla. Mandalo in questa luce. Sobre nuestras vidas. Lo necesitamos a Dios.